se la giocare, non maschi pure l'acqua blanchecina che ti inunda.